0: Scusi, il suo la macchina per vedere fuori il contrafile per fare accesi la capota. La macchina appena aperta sul scotto con la gomme rossa? Ma va? È sua? Ma va? Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pu, pa! Scu, ah!
0: C'è da spostare una macchina. C'è da spostare una macchina. Disc jockey! C'è da spostare la macchina, venga fuori!